0: fammi, la fammi, la fammi.
1: Tuschi, come. La fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi, la fammi,